Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: E se fossi un pittore, ti disegnerai

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. Comprororodoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua musica.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
5: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia, un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, in flessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi. Oggi fino alle 15 si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato, prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio, grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo, finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League, come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro, vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese per i lariani, doppietta di Cugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese, che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese, Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso.

0: tra Caselle e Brugher verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per invitare alla prudenza per un incidente tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon lunedì 25 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino si rallenta anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 122 in corrispondenza del comune di Carignano in fascia oraria 8-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: la tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%.

0: delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.
2: Ho sbagliato così

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon lunedì, inizia l'appuntamento con lo spazio dedicato alle notizie di gossip e non solo. Allora, parleremo di Monica Bellucci con questa lezione su come invecchiare con grazia, che secondo me dovrebbe essere insegnata a tutte le persone. Parleremo di cresime e battesimi, perché Aurora Ramazzotti è andata alla cresima della sorella Celeste e ha scelto un colore particolare, con un paio di occhiali coordinati, perché per realtà quando qualche VIP va a questi appuntamenti di famiglia, naturalmente è il look che catalizza l'attenzione. A proposito di cresima, c'è anche il battesimo della figlia Beatrice di Anna Tatangelo. Parleremo di questo, parleremo anche di notizie che non riguardano il mondo dello spettacolo, insomma tutto questo insieme a tante altre notizie di gossip e no, e insieme soprattutto alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Bam Bam Bambina.
1: La nuova di Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. E adesso invece parliamo della serenità finalmente di Anna Tatangelo, che traspare dal volto. Radiosa e felice, la cantante ha festeggiato il 23 maggio il battesimo della piccola Beatrice, nata lo scorso gennaio. Accanto a lei e alla figlioletta Giacomo Buttaroni, il nuovo grande amore di Anna Tatangelo. E ci sono le immagini in giro per il web, ma anche sui social.

0: nostri Italia Unici stamattina, sapete di cosa hanno voglia? Hanno voglia di cantare. Allora, in mezzo a tante notizie, cantiamo una bella canzone allegra grazie alla scelta musicale di Fiammetta. Buongiorno Fiammetta.
1: Davide, buongiorno. Buongiorno, eccomi tornata. Come stai?
0: Bene, tu?
1: Io bene, grazie.
0: Bene, bene.
1: Allora Davide, oggi vorrei proprio una canzone allegra. Mi metteresti Vivere a colori dell'Amoroso?
0: Ma certo.
1: Voglio proprio cantarla.
0: Brava.
1: Ti do un bacio grande, buon inizio settimana, col cuore. Anche quando non mi senti, io ti sento e ti voglio bene comunque.
0: Ma che
1: ciao
0: carina.
1: Davide, un bacio
0: grazie.
1: Grande.
0: Ti voglio bene anch'io, sei meravigliosa. Arriva Alessandra Amoroso con Vivere a colori.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Anzi, lo sento, perdonatemi, ho sbagliato io. Allora, negli ultimi giorni il gossip internazionale è tornato a concentrarsi su due dei nomi più iconici di Hollywood. E stiamo parlando di Pamela Anderson e Tom Cruise. Secondo quanto riportato da molti siti, tra le due star potrebbe essere nata una sintonia che ha immediatamente acceso le speculazioni sulle pagine di Cronaca Rosa. Le indiscrezioni parlano di un avvicinamento nato nelle ultime settimane, complice anche il ritorno al cinema di Pamela Anderson in un film. Stando a quanto riferito da alcune fonti vicine all'attore Tom Cruise, sarebbe rimasto colpito proprio dalla sua interpretazione. Il film ha mostrato Pam sotto una luce completamente diversa anche a Tom, e quindi si vocifera che tra i due sia nata una storia, una relazione o una frequentazione.
1: Radio Italia 1.

Allora, questa è stata una vendetta a suon di soldi e di acquisto di case, perché a Notting Hill, uno dei quartieri più esclusivi di Londra, è scoppiata questa guerra tra ricchi. Da una parte ci sono i residenti di un condominio signorile, dall'altra invece una delle coppie più potenti dell'India, la star di Bollywood Sonam Kapoor, la figlia del celebre conduttore, e suo marito Anand Ahuja, magnate dell'industria tessile. Tutto comincia nel 2023, quando la coppia compra per 21 milioni di sterline una villa storica di 200 anni fa proprio accanto al palazzo. I due vogliono rivoluzionarla. Il progetto prevede di svuotare completamente l'edificio per scavare nel sottosuolo e costruire una piscina e un campo da basket sotterraneo. I vicini non ci stanno, temono i rumori e danni strutturali e per 3 anni bloccano i lavori a suon di ricorsi. A maggio però i miliardari ottengono finalmente via libera dal comune, ecco, per acquistare anche i palazzi adiacenti, e quindi praticamente niente, se i vicini di casa protestano, fate che acquistare la loro casa.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

Mi ha emozionato leggere questa notizia su Paola Marella. A 2 anni dalla sua morte, il marito Domenico Traversa è tornato a parlare pubblicamente della designer e conduttrice scomparsa nel settembre del 2024. Tra i file personali lasciati nel computer di Paola, la famiglia ha trovato qualcosa di inaspettato: una cartella con un nome preciso, senza margini di ambiguità. Si chiama Voglio Vivere. Al suo interno Paola aveva raccolto le fotografie dei momenti più belli, gli scatti dei giorni felici, le immagini di una vita che lei stessa aveva scelto di tenere insieme anche digitalmente. Quasi 600.000 followers, lo ricordiamo, sui social, che sono rimasti attivi, lì fermi, su un profilo che non si aggiorna ma che continua a esistere. La scelta di non chiudere i canali social di Paola Marella non è casuale né sentimentale nel senso banale del termine, perché secondo il marito tenere quei profili attivi significa prolungare qualcosa di concreto. Tenere aperti i suoi profili, dice, significa permettere a Paola e alla sua voglia di vivere di continuare a esistere, di raggiungere altre persone e di trasformarsi in qualcosa di utile. Take your shoes off.

0: Irama con il nuovo singolo Cavana. Allora ragazzi, c'è una notizia con annessa una polemica, perché Briatore ha aperto un Crazy Pizza anche in Puglia e ripeto, appunto, arriva questa bufera sui prezzi. Allora, la nuova apertura sul porticciolo di Savelletri ha subito acceso curiosità, attenzione e discussioni sui prezzi. Flavio Briatore porta in Puglia il marchio Crazy Pizza scegliendo il litorale di Fasano nel Brindisi per una sede destinata a far parlare non solo per la posizione ma anche per il format spettacolare e per un listino già finito al centro del dibattito. Allora, il nuovo ristorante è aperto in un ex locale affacciato direttamente sul porticciolo di Savelletri, località del litorale di Fasano, a pochi chilometri da Borgo Egnazia, dove nel giugno del 2024 si è svolto il G7. L'inaugurazione si è tenuta venerdì 22 maggio con una serata riservata a pochi invitati e influencer in linea con l'immagine glamour costruita dal brand. Ma adesso arriva la polemica, perché far discutere più ancora dell'apertura sono stati i prezzi comparsi nei video pubblicati dagli influencer presenti alla serata. Il listino del nuovo Crazy Pizza in Puglia segue la linea degli altri locali e troviamo per esempio una pizza al tartufo che arriva a costare 59 euro, mentre la fiori di zucchine costa 29, la Vesuvio è proposta a 36 euro, la carciofi e culatta di Parma a 38 euro, e poi c'è la bufala a 36, insomma, la margherita è indicata a 19 euro, la meno costosa è la pomodoro che costa 17 euro, ma c'è anche in cima alla lista una pizza, spicca la patanegra, che è proposta a 69 euro. Quindi, ecco, fa discutere il fatto che esista una pizza che possa costare appunto 69 euro.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

Allora, adesso parliamo dello storico fondatore del marchio dolciario Le Tre Marie. Lui si chiama Enzo Ricci, ha 91 anni e ha appena fatto un regalo milionario al nipote Alessandro, che di anni ne ha 52. Ha deciso infatti di trasferire l'intero patrimonio di famiglia, una fortuna stimata in 400 milioni di euro. L'atto notarile è stato firmato il 30 aprile con beneficiario unico, appunto, il nipote, già amministratore della holding di famiglia. Enzo Ricci ha trasferito la nuda proprietà delle quote societarie, riservandosi però il diritto di usufrutto, e quindi ha fatto questo regalo milionario da 400 milioni di euro a suo nipote.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik.

0: Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile. In forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Italia 1.

E Rossa Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. A proposito di Ramazzotti, parliamo di Aurora. Allora, come ci si veste per una cerimonia? Una lezione di stile, appunto, arriva da Aurora Ramazzotti, che sui social ha mostrato il look scelto per una giornata di festa. Oggi in famiglia la protagonista è Celeste, la figlia di Michelle Hunziker, infatti è alle prese con la cresima. L'undicenne è nata quando la showgirl era sposata con Tommaso Trussardi, matrimonio poi finito, come sappiamo, nel 2022, dopo 10 anni insieme. Aurora Ramazzotti ha un bellissimo rapporto con lei, l'influencer ama la sobrietà e la semplicità e gli outfit minimal sono il suo pane quotidiano, ma sempre con un occhio alle tendenze, senza tocchi troppo vistosi di quelli per stare al centro dell'attenzione a tutti i costi, e ha confermato questo stile anche questa volta per la cresima, appunto, della sorella. E la vediamo con questo look, con un abito bordeaux come filo conduttore, l'abito a scollo a V messo in risalto dallo chignon, maniche lunghe, ampie, che si aprono sul braccio e spacco. Ecco, tutto questo naturalmente in maniera molto elegante, ma decisamente sobria, con un colore particolare, il bordeaux.

si parla della qualità della vita e in questa classifica vediamo appunto Firenze come provincia italiana dove i bambini vivono meglio, mentre Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani, mentre Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma è al 13° in quello dei bambini. Sono questi i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. Quindi vediamo Firenze come provincia italiana dove vivono meglio i bambini, Bolzano invece conquista il primato di qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica per lo stile di vita buono, positivo per gli anziani. Ecco, e dunque sono queste le città in base alle fasce d'età dove si vive meglio.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: raccontato la scorsa settimana, la vita sentimentale di Matilda De Angelis torna al centro dell'attenzione, questa volta non per un annuncio ufficiale, bensì per una serie di immagini che raccontano più di qualsiasi dichiarazione. L'attrice, infatti, avrebbe chiuso la relazione con Alessandro De Santis, con cui faceva coppia dal 2022 e sarebbe oggi vicina al collega Enrico Borello. Nessuna conferma diretta è arrivata dai protagonisti, ma il cambiamento sembra ormai evidente. Da mesi, infatti, De Angelis e De Santis non apparivano più insieme sui social né in eventi pubblici, un'assenza che aveva già alimentato, no, qualche sospetto, poi rafforzato da nuovi scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale Diva e Donna.
1: Radio Italia 1.

0: E tra poco leggerò una notizia e da questa notizia bisognerà poi capire chi è questa persona, no? Perché c'è una stalker nella vita di Tony F e non è una stalker sconosciuta, addirittura è un'opinionista televisiva molto conosciuta e tra poco ne parleremo, cercheremo di capire attraverso, no, se c'è qualche indizio, chi sia questa opinionista. Tra poco ne parleremo in diretta su Radio Italia 1. Adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea-Santhià risulta chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto tra Albiano e Santhià per un veicolo in fiamme. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 175 in corrispondenza del comune di Torre San Giorgio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Allora, nuove indiscrezioni agitano il mondo del gossip italiano e coinvolgono ancora una volta Tony F e Giulia De Lellis, una delle coppie più seguite degli ultimi mesi. Dopo la nascita della figlia Priscilla, è una convivenza ormai consolidata a Milano. Il trapper romano influencer sembrano vivere un momento particolarmente sereno, eppure nelle ultime ore alcune voci rilanciate da Dago Spia hanno acceso la curiosità del web, parlando della presenza insistente di una misteriosa opinionista televisiva attorno all'artista. Secondo quanto riportato dal portale di Roberto D'Agostino, una nota influencer e volto televisivo si sarebbe mostrata morbosamente interessata a Tony F. Il luogo d'incontro sarebbe una palestra nella zona del Monumentale di Milano, frequentata abitualmente dal cantante. L'indiscrezione racconta che la donna si sarebbe iscritta nello stesso centro sportivo proprio per avere più occasioni di incontrarlo. Non solo, sempre secondo le voci, l'opinionista attenderebbe spesso l'arrivo del rapper all'esterno della struttura, attirando inevitabilmente l'attenzione degli altri frequentatori della palestra. Al momento non sono emersi nomi ufficiali e l'identità della protagonista resta top secret. Proprio questo dettaglio ha alimentato il tam tam social. Molti utenti infatti stanno cercando di capire chi possa essere il volto noto coinvolto nella vicenda.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

0: Sì.
1: Salda Vinci, per sempre sì. Allora, tra poco parleremo anche di Monica Bellucci, che dà una lezione su come invecchiare con grazia.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora parliamo del tempo che passa, ragazzi, quello non possiamo assolutamente fermarlo. Libera e sempre bellissima, Monica Bellucci a Cannes è andata oltre gli stereotipi e ha trasformato il red carpet in una lezione di stile su come porsi nei confronti del tempo che, ahimè, passa. Allora, c'è una frase sull'invecchiamento che è stata subito ripresa e diventata virale sui social. E allora Monica Bellucci dice: o invecchi o muori, non ci sono alternative, a 61 anni non sei più al centro dell'attenzione. Ragazzi, questa è una frase che deve far riflettere, è la sacrosanta verità: o invecchi o muori, non ci sono alternative e a 61 anni ti devi mettere in testa che non sei più al centro dell'attenzione.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:03.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.

0: Tutto questo.
1: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento.
2: La Roma passa 2-0 a Verona e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese che scende in B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, 1-0 anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, c'entra la 4ª nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. Cina batte l'americano Percassone, con il francese Herbert fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi derby con Bolli Pellegrino, Berrettini contro Fucsovics, Jasmin Paolini debutta con l'Ucraina Yastremska. Basket, tutte a gara 5, le serie dei quarti playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81 a 30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che supera Venezia 89-71. Stasera Brescia-Trieste legge la sfidante di Milano in semifinale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Italia 1.

Allora, non so se ieri sera avete seguito il programma di Italia 1 Le Iene, ma è andato in onda un servizio su Tiziano Ferro, il dietro le quinte di San Siro, e poi una frase bellissima che mi ha commosso, perché a un certo punto lui dice: unisco le persone come mi ha insegnato Raffaella Carrà. Allora, ieri c'è stato questo viaggio inedito nel dietro le quinte del concerto a San Siro di Tiziano Ferro, e quello è andato in onda alle Iene nella puntata di ieri, domenica 24 maggio. Il programma di Italia 1 ha svelato in retroscena sulla città mastodontica costruita per durare una sola notte, svelando anche i segreti di un ingranaggio organizzativo colossale, una comunità itinerante di oltre 150 professionisti, dai 40 ai 50 camion di rimorchio e un palco opera di ingegneria largo 60 metri e alto 25, capace di essere smontato in sole 5 ore. Ma oltre i numeri record e l'habitat naturale delle hit mondiali, il servizio raccoglie le confessioni più intime, ironiche e vulnerabili dell'artista Tiziano Ferro, pronto a mettersi a nudo davanti ai fan, e a un certo punto dice proprio questo, il fatto di voler unire le persone proprio come gli ha insegnato Raffaella Carrà.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

i cocktail più bevuti al mondo. E allora al primo posto c'è questo cocktail realizzato con gin, bitter e vermouth rosso, e poi ghiaccio, una leggera mescolata, una fetta d'arancia, ed ecco il re degli aperitivi. Stiamo parlando del Negroni. La conferma arriva in occasione dell'ultimo World Cocktail Day. Il Negroni è ormai da anni il più ordinato al mondo. Il primo è magari un po' difficile, però poi il secondo va giù che è un piacere. Insomma, questa è la classifica dei cocktail più amati in tutto il mondo. Al primo posto il Negroni, seguito dal Bellini e poi dallo Spritz.

La notizia è stata diffusa sui social, sul web, il TGCom 24 ne ha dato notizia. È morto Maurizio Gozzellino, l'inventore del Crodino, aveva 91 anni. La notizia della scomparsa dell'imprenditore è stata resa nota dal centro studi Piero Ginocchi di Crodo, il paese del Verbano Cusio Ossola, a cui il celebre analcolico biondo deve il nome. Nato a Saluzzo, nel Cunese, nel 1935, Gozzellino si trasferì per lavoro in Valle Antigorio. Lì mise a punto il mix di erbe aromatiche che avrebbero dato vita successivamente alla ricetta del celebre aperitivo. La produzione della bevanda iniziò il 28 luglio del 1965. Alla fine del 2023 la produzione del Crodino è stata spostata da Crodo a Novi Ligure, in provincia di Alessandria.

Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente altro.

Allora parliamo del principe William, che è stato protagonista di uno scatto da lui condiviso su Instagram. Lo vediamo con casco blu, martello e massima concentrazione, il primogenito di Re Carlo è in visita alle isole Scilly per visionare i nuovi progetti abitativi sostenuti dal Ducato di Cornovaglia. Non è sfuggito però agli occhi dei follower un dettaglio nella foto. Allora, il caso social nasce proprio dalla prima foto del carosello. Il principe sembrerebbe pronto a colpire, ma senza tenere davvero il chiodo tra le dita. Da qui innumerevoli commenti e meme che sono nati naturalmente da questa immagine del principe William, che è praticamente nella foto fa finta a questo punto di piantare un chiodo nel muro, ma in realtà lo vediamo che tra le dita non tiene niente e poi con il martello cerca di colpire appunto il chiodo. Insomma, è divertente questa immagine, forse fatta apposta per far parlare proprio appunto del principe William, molto probabilmente. Si continua con la musica, arriva Paola.

0: 2.
1: Radio Italia 1.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: In un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio con Mezze Verità. Allora arriva questa notizia sul Super Karaoke, il programma che dovrebbe condurre Michel Hunziker. Slitta la messa in onda e praticamente è diventata un po' la profezia di Fiorello, che ha scherzato in diretta alla radio e ha detto: occhio che chi tocca quel programma dopo di me rischia grosso. Ecco, e adesso appunto arriva questa notizia che Mediaset avrebbe deciso di spostare, cioè di far slittare l'esordio appunto del Super Karaoke.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

IJ con Flamenco Paranoia chiude l'appuntamento del mattino. Ci risentiremo domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi auguro uno splendido lunedì.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Allora, temperature roventi, ma ci siamo salutati già venerdì che faceva parecchio caldo e sapevamo insomma che saremmo andati incontro a questa settimana super super calda, in modo anomalo. Però c'è chi dice, e a chi ho detto anche io stamattina, meglio il caldo così, che in qualche modo si gestisce, che il freddo che è stato anomalo della scorsa settimana, in quel periodo in cui veramente hai voglia così che sbocci la bella stagione. Bene, allora tra poco una notizia che è diventata virale, di una storia che si è conclusa dal 2023, ve ne parlo tra poco. Adesso arriva Elisa con il suo nuovo singolo Amore è.

0: freccia via veloce come su.
1: Elisa, amore, allora, come vi ho anticipato questa notizia che arriva dal Corriere della Sera, che ha però un bel lieto fine, che insomma oggi ci porta a Varese, dove questa impiegata amministrativa neomamma di 35 anni è stata licenziata dalla sua azienda solamente per essersi addormentata durante la pausa pranzo. E insomma, uno dirà: ma dov'è il lieto fine? Beh, adesso arriva. Dunque, fatto successo tra l'altro nel 2023, che ha avuto il suo resoconto, quindi finale, soltanto in questi giorni. Lei praticamente aveva deciso di rientrare in azienda e dedicare gli ultimi 30 minuti di pausa a sonnecchiare, visto che il bimbo piccolo insomma la faceva dormire poco. Solo che al rientro poi dal pranzo, prima di farsi questo sonnellino, aveva istintivamente timbrato il cartellino, gesto che da lì in poi le sarebbe costato il posto di lavoro. Dunque l'azienda ha impugnato questa cosa e a quel punto aveva avviato un procedimento disciplinare, e a maggio dello stesso anno, quindi parliamo del 2003, la neomamma era stata proprio licenziata. Tuttavia il tribunale però ha stabilito che il licenziamento è illegittimo, perché addormentarsi durante il tempo di riposo non costituisce una giusta causa di recesso dal contratto. Quindi l'azienda di Varese è stata condannata a pagare 35.000 euro di arretrati alla sua ex lavoratrice. Quindi lieto fine ovviamente per lei. Insomma, chi è mamma da poco sa che insomma una delle cose poco carine della maternità è quando i figli non dormono, e quindi sul lavoro chiaramente, per non risentirne, magari è meglio utilizzare l'ultima mezz'ora della pausa pranzo sacrosanta, magari anche a farsi un sonnellino per essere poi più attivi a lavoro. Comunque, così si è conclusa. Adesso noi andiamo avanti con Brescia Introvabile su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Maroon 5 con Lil Wayne, Love is Like, su Radio Italia 1. Allora, parlando di notizie curiose, sapete quanto amo gli animali, insomma, quando posso, ovviamente lo dichiaro sempre su Ins Animals, pagina che io seguo su Insta. Allora, vedo due gattini meravigliosi, tra l'altro identici, cioè proprio separati alla nascita. Allora, il titolo mi ha attirato la mia attenzione: perde il suo gatto e ne trova uno uguale, dopo una settimana torna anche il suo. Uno dice: sì, vabbè, uno non riconosce il gatto. Vi giuro, identico, identico, le macchie, tutto. A volte pensiamo di riconoscere chi amiamo a colpo d'occhio, stesso sguardo, stessi movimenti, stessa presenza, ma l'amore, quello vero, non è solo ciò che vediamo. Così inizia l'articolo, non potevo ovviamente che condividerlo anche con voi. Un uomo perde il suo gatto e dopo mesi ne trova uno identico, stesso pelo, stessi atteggiamenti, come se il destino avesse deciso di restituirglielo. Lo accoglie, lo riporta a casa, ma pochi giorni dopo succede qualcosa di incredibile. Il suo vero gatto ritorna e improvvisamente davanti a lui ci sono due copie perfette, ma solo uno è il suo. Qui entra in gioco qualcosa di profondo, il legame unico che si costruisce con ogni animale. I gatti, anche se possono sembrare simili, hanno micro comportamenti, odori, vocalizzi e routine completamente distinti. È quello che gli esperti chiamano riconoscimento individuale. Non amiamo un gatto, ma proprio quel gatto nello specifico. E forse è questo che rende tutto così speciale. Non importa quanto qualcuno possa sembrare identico, certe connessioni non si possono replicare. Quindi inaspettato veramente questo finale. E quello che mi viene in mente è, per esempio, quanto noi conosciamo bene il nostro animale. Tante volte tu non lo vedi, ma solo senti il ticchettio, senti da come zampetta, da come cammina, da come sta mangiando, da come sta bevendo, lo senti. E tu magari sei al piano di sopra, senti, tu sai già il tuo cane cosa farà subito dopo, cosa starà facendo, come, perché è una cosa che tu non ti spieghi, ma succede, è una cosa proprio naturale, spontanea, che accade questa conoscenza, proprio come avviene veramente con i figli, con le persone che convivono. Di conseguenza, quando poi hai un'altra persona identica vicino, in questo caso anche un animaletto, è facilmente capibile che magari ci sono delle cose nella routine, nel modo di miagolare, appunto di fare qualsiasi cosa, che possono essere diverse. Però magari in quel contesto, avendo pensato, mi metto nei panni del padrone, che il gatto magari potesse essere stato via, potesse essere stato magari traumatizzato durante l'assenza per qualcosa che gli è capitato, magari dici: non è più lui, ha cambiato determinate cose. In questo caso non era proprio lui il gatto, però poi il suo quello vero è tornato. Quindi due gatti identici, se vi va andate a vedere, molto molto divertente, soprattutto perché si è conclusa bene. Ecco, adesso arrivano gli Empire of the Sun con Music on the Radio.
1: Radio Italia 1.

0: Lazza, perdono in questa new version insieme a Lazza, appunto, siete su Radio Italia 1. Allora, una notizia curiosa, questa volta non credo, ecco, finita bene come l'altra. Allora, su Horror Italia c'è un motivo, se è nominata così la pagina. Allora, questa donna dona un rene per salvare il suo capo e viene licenziata perché ha impiegato troppo tempo a guarire. Allora, pensate, nel 2011 Debbie Stevens ha deciso di donare un rene alla sua supervisore dopo aver scoperto che aveva urgente bisogno di un trapianto per sopravvivere. Un intervento del genere è estremamente delicato e, come ogni donatore, richiedeva il giusto tempo per riprendersi fisicamente. Invece di ricevere supporto e gratitudine, l'azienda ha iniziato a farle pressioni affinché tornasse in ufficio molto prima di quanto consigliato dai medici. Quando alcune inevitabili complicazioni post-operatorie hanno allungato la sua convalescenza, si tratta dell'operazione del dono di un rene, quindi è un'operazione veramente molto importante, comunque la direzione l'ha licenziata con la scusa di aver preso troppi giorni di malattia. Questa storia ha scatenato chiaramente, come è plausibile, un'ondata di indignazione globale, sollevando domande inquietanti sull'etica, sul posto di lavoro e su quanto la gentilezza umana possa essere calpestata da un sistema. Questo è veramente quello che poi è il peso schiacciante di questa storia, no? Che, a parte il discorso chiaramente di perdere il lavoro, che è terribile, ma c'è proprio l'aspetto umano che è nettamente schiacciante in questa storia. Spero che, insomma, nessuno lo debba mai passare. Quindi ha rinunciato a un rene per salvare il suo capo e, per tutta risposta, ecco, ha perso il lavoro, cose che uno non vorrebbe mai sentire, ma ci sono anche quelle storie che proprio non vanno a finire molto bene. Allora, adesso arriva Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso, ce lo ascoltiamo su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: Se mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: I just love to say it.

0: Katy Perry con Band Aids chiude lo spazio dell'ora con la Mucchi insieme a voi oggi, grazie per essere stati con me, andrò anch'io a godermi un po' di questo sole bello rovente che si dice essere fuori, le temperature sono ancora in rialzo ma va bene così. Allora vi lascio alla musica di Radio Italia 1 e noi ci risentiamo domani. Dalla Mucchi è tutto, grazie, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
2: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso Pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci.

0: inflessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
1: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico. Eccomi pronto per iniziare la nuova settimana insieme, in diretta qui su Radio Italia 1 con il nostro gossip e servito, l'appuntamento dell'ora di pranzo, diciamo così, a pausa pranzo, in compagnia, in leggerezza, con tutti gli aggiornamenti, le ultime notizie dal mondo dello spettacolo in generale, a livello nazionale ma anche internazionale, tante cose anche quest'oggi per iniziare al meglio la settimana, con anche tanta musica, poi c'è lo spazio per tutti i vostri messaggi, per commentare anche tutto quello che vi raccontiamo, come sempre il 347 049-3131 è a disposizione, messaggi di testo, messaggi audio, il tutto attraverso WhatsApp, e poi scaricate la nostra app ufficiale, portateci sempre con voi a portata di dito, la trovate negli store dei vostri dispositivi, dei vostri smartphone, cercate Radio Italia 1 Piemonte, non potete sbagliarvi, iniziamo dalla musica di Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati.
2: Radio Italia 1,

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: I don't know, Gabri Ponte con Erika su Radio Italia 1. Allora, sembra proprio essere finito il periodo di solitudine lungo 2 anni che Belen aveva chiaramente definito nel corso della sua ultima chiacchierata pubblica in TV con Antonella Clerici nel corso di È sempre mezzogiorno. La showgirl avrebbe adesso un uomo al suo fianco, attenzione, già da qualche giorno al centro delle indiscrezioni, a cui Gabriele Parpiglia, sempre informatissimo nella sua newsletter, aggiunge nuovi dettagli, commento dell'interessata incluso, attenzione, quindi di questa nuova frequentazione di Belen con un uomo non identificato ancora, aveva già parlato il settimanale Chi, riportando di tenere fusioni in un locale di Milano durante la festa di Samurai J. Nessun riferimento ulteriore sull'identità di questa persona che avrebbe catturato l'attenzione di Belen, solo il particolare di una certa predisposizione dei due a vivere il momento senza timori né tentativi così di nascondersi. Ora però ecco che arriva il commento anche della stessa Belen a confermare che sì, effettivamente nella sua vita c'è una persona che frequenta, ma senza particolari risvolti sentimentali, almeno per il momento. Ci stiamo frequentando, sto bene, ma non parliamo di amore. Questo è il commento che Belen ha affidato a un amico e Parpiglia ha riportato nella sua rubrichissima. Insomma, si aggiungono poi i particolari sulla professione di personal trainer, l'età orientativa di quest'uomo, che viene indicato come un ragazzo più giovane, lascia immaginare sia più piccolo ovviamente della showgirl, e in questo periodo lo sta scoprendo come nuovo flirt, si legge nella newsletter. Chissà se non sarà la stessa Belen, magari a raccontare gli sviluppi di questa novità ai suoi follower.
1: Radio Italia 1.

Gli Stadio con Un Giorno Mi Dirai su Radio Italia 1, rimanendo sempre così a parlare di Belen. È il suo nome associato alla conduzione dell'Isola dei Famosi, è avanzato finora come quasi certo, l'avevamo detto anche la scorsa settimana tra le indiscrezioni sulla nuova edizione rinnovata. Ora però qualcosa, attenzione, pare sia cambiato, e considerate le informazioni che vengono riportate da Giuseppe Candela anche in modo decisamente drastico, l'Isola dei Famosi non sarà condotta da Belen Rodriguez. C'è l'ipotesi Selvaggia Lucarelli. Attenzione, si legge così nell'esclusiva che viene riportata dal sito del magazine Key, dal giornalista che, oltre a ribadire le novità del reality, niente diretta, niente studio, andrà in onda in autunno, ma le registrazioni prenderanno il via a giugno nelle Filippine, Candela annuncia che non sarà la showgirl argentina a rivestire il ruolo di padrona di casa del reality di Canale 5, il cui nome sarebbe saltato nelle scorse ore. Chi potrebbe quindi prendere il suo posto? Beh, si fa il nome di Selvaggia Lucarelli, che si legge sarebbe tra i nomi più accreditati sul tavolo dei dirigenti Mediaset. La scrittrice è reduce dall'esperienza fortunata come opinionista del Grande Fratello, partecipazione che evidentemente sarebbe stata molto gradita ai vertici, al punto da proporle proprio la conduzione del reality. Al momento né Belen Rodriguez né Selvaggia Lucarelli hanno commentato il retroscena che le riguarda. Qualche giorno fa la showgirl argentina si era limitata a rispondere che l'idea di condurre l'isola le sarebbe piaciuta, ma sulla possibilità tutto è sempre rimasto nella cerchia, diciamo, delle ipotesi, che adesso trovano questo altro nuovo risvolto. Oltre ad annunciare l'indiscrezione sulla possibilità che sia Selvaggia Lucarelli a condurre l'Isola dei Famosi, Giuseppe Candela annuncia anche il nome del primo concorrente, Francesco Chiofalo. Proprio lui, reduce da un'intervista da milioni di visualizzazioni a Belve, concorrente al reality The 50 Italia su Prime Video, ex concorrente di Temptation Island e influencer. Chiofalo è sempre stato un personaggio molto discusso per la sua passione per la chirurgia estetica, che lo ha portato anche a sottoporsi alla discussa operazione per cambiare il colore degli occhi. Anche in questo caso, al momento, l'influencer non ha commentato l'indiscrezione che lo porta ad essere ancora una volta protagonista di una pagina della TV targata Mediaset.

0: L'Ortex con Vorrei, qui su Radio Italia 1 parliamo del giallo a Domenica In, perché nella penultima puntata del programma condotto da Mara Venier e Teo Mammucari in realtà era assente e nessuna spiegazione è stata data al pubblico. A fine diretta entrano in scena insieme a Mara Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari in modo tale da salutare tutti insieme. Nella puntata di ieri Mammucari però non c'era. Dopo le interviste di Mara, il momento di Miccio che ha commentato il look di Khan del gioco telefonico gestito dal comico che ieri è stato affidato a Cerno e Mara di Teo Mammucari neanche. L'ombra neanche è stato nominato. I motivi possono essere tanti, ma è impossibile non pensare che ci sia qualcosa dietro, anche perché la prossima sarà l'ultima puntata. Ora ci sono anche dei precedenti di questa edizione. Ad aprile, tra Mara Venier e Mammucari si erano verificati momenti di forte tensione, culminati anche in uno scontro in diretta durante la trasmissione. Tutto era nato da alcune battute, da un gesto di Teo che la conduttrice non avrebbe gradito affatto. Nei giorni successivi, inoltre, si parlò di rapporti tesi tra i due anche dietro le quinte, con indiscrezioni che parlavano persino di un ultimatum vero e proprio lanciato da Mara Venier al collega e amico. Dopo le varie voci circolate, fu la stessa Mara Venier a chiarire pubblicamente il proprio stato d'animo, a spiegare come avrebbe affrontato la conduzione di Domenica In. Dopo quanto accaduto, era stata intervistata da Fanpage. Mara Venier disse: ha spezzato un momento molto importante. C'era Marco, il mio storico cameraman, arrivato alla sua ultima puntata dopo 38 anni di lavoro insieme. Poco prima era passato anche in camerino per parlare con me. Ci siamo salutati, abbracciati e commossi. Per me quello rappresentava un omaggio, un grande professionista della Rai, ma tutto è stato rovinato da quella gag con il cartello che infatti ho strappato. In mezzo c'è finito anche il povero Pino Strabioli. Parlando poi della presunta lite nel backstage durante la quale si era detto che avesse imposto un vero e proprio ultimatum, Mara Venier precisò che l'unica cosa che ho chiesto è che lui non entri dove ci sono io con i miei ospiti, perché poi gli ospiti restano infastiditi. È l'unico aspetto che rivendico a questo punto. Infatti non so cosa potrebbe dire davanti ad un ospite. Ora, a prescindere da quanto successo nella penultima puntata, il nodo futuro di Domenica In non è ancora stato sciolto. Mara Venier ha annunciato che la Rai le ha chiesto di rimanere, ma lei al momento ancora non avrebbe risposto, in quanto lo show deve cambiare. Dunque non è chiaro se rivedremo Mara al conduzione.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Fabri Fibra e la sua Vivo su Radio Italia 1. E allora, non bisogna far arrabbiare certi personaggi, tipo uno come Mike Tyson, no, meglio di no, sai mai, quel bianco figlio di Mike Tyson contro Brad Pitt. Abbiamo sfiorato un celebrity deathmatch e non lo sapevamo. Insomma, l'aneddoto l'ha raccontato proprio l'ex campione di pugilato durante una puntata del podcast This Past Weekend, rispondendo a una domanda dell'intervistatore, ovvero se esiste qualcuno che ha mai tentato di rubargli la fidanzata. Ebbene, il 59enne Tyson ha evocato la volta in cui vide la moglie Robin Givens con un giovanotto in auto, un rapporto in crisi e parecchio turbolento all'epoca dell'episodio in questione, quello tra Tyson e la Givens, a un passo dal divorzio, ma ancora sposati. Io e mia moglie stavamo divorziando, ma potevamo rimetterci insieme. Comunque andavamo ancora a letto insieme, facevamo sesso ogni notte, continuavamo a farlo, poi litigavamo sui giornali e poi andavamo di nuovo a letto. Insomma, Iron Mike un giorno torna a casa sua, dentro non c'è nessuno, ma dalla finestra scorge l'arrivo della Givens sulla sua BMW, che l'avevo comprato io, precisa Tyson. Con lei c'è qualcuno. Pensa, fosse una delle sue amiche di Head of the Class, la sitcom in cui la Givens era una protagonista. Invece non era un'amica, era quel figlio di, lo definisce così appunto Mike Tyson, di Brad Pitt, che cercava di farsi fare puntini puntini. Poi il racconto di Tyson si spezza, mica di dolore, ma di una certa ira. Quel bianco figlio di, a quanto pare, però Tyson si impone un certo aplomb, non interviene, anzi aggiunge non era ancora un attore famoso in quel momento. Non era ancora, insomma, Brad Pitt, tanto per capirci, non sapevo neanche chi fosse. Insomma, se ancora oggi, quasi in terza età, abbiamo un Brad Pitt con ancora i lineamenti del viso come mamma sua li ha fatti, è perché Mike ha fatto una serie di profonde ispirazioni, si è andato a bere un bicchiere d'acqua, per la cronaca, insomma, il matrimonio tra Mike Tyson e Robin Givens durò molto poco. Sposati il 7 febbraio dell'88, si separarono dopo un anno in mezzo al fioccare di accuse da parte di lei anche di violenza domestica.
1: Radio Italia 1.

Martin Garrix ed Ed Sheeran, il nuovo singolo si chiama Repeated. Tra poco ripartiamo insieme con la nostra seconda ora qui al Gossip è Servito. Ci fermiamo per la nostra consueta pausa caffè di metà percorso tra la prima e la seconda ora, qualche canzone senza interruzione, poi ci ritroviamo di nuovo in diretta.

Permalmeta, io ti conosco. Qui su Radio Italia 1 si riparte con la seconda ora qui al Gossip è Servito, insieme a me Federico fino alle 15 in diretta, poi dopo di me la Super Simo, Simona Sorbara, in socializzando con la Simo fino alle 18, dalle 18 alle 20 invece spazio a Sergio Melito per Gossip Play. Spazio anche a tante novità, tante indiscrezioni, anche per quanto riguarda sempre il mondo dello spettacolo a livello nazionale e internazionale. Di nuovo tra pochissimo, ma ripartiamo ricordando il numero, il 347-049-3131 attraverso WhatsApp, e poi via con la musica. C'è Alex Warren, Fever Dream.

Fever Dream, Alex Warren. Allora parliamo di lui. Casco da cantiere in testa, martello in mano e aria, sguardo concentrato. Protagonista della scena è niente meno che il principe William, impegnato

0: in una visita ai nuovi progetti abitativi sostenuti dal Ducato di Cornovaglia nelle isole Scilly. Ma sotto il post pubblicato dall'account ufficiale Prince and Princess of Wales, l'attenzione di molti utenti si è rapidamente spostata su un dettaglio. È l'apertura delle case promesse dal Duchy of Cornwall come passo per contribuire ad alleggerire la pressione abitativa sulle isole Scilly. Si legge nella didascalia che accompagna il carosello pubblicato su Instagram: queste abitazioni sostenibili, le prime costruite sull'isola negli ultimi 20 anni, sostengono il futuro della vita sull'arcipelago e saranno destinate a chi vive alle Scilly da oltre 5 anni o chi vi lavora attualmente. Bene, nel carosello di foto si vede William parlare con operai e tecnici, visitare il cantiere, cimentarsi anche con un martello, ed è proprio qui che nasce il piccolo caso social. Dice: si è dato una martellata sul dito? No, niente di tutto questo. Diversi utenti hanno fatto notare che il principe sembrerebbe pronto a colpire, ma senza tenere davvero il chiodo tra le dita. Ma come? Ma sono l'unica a notare che sta stringendo le dita senza tenere alcun chiodo? Ma cosa sta per martellare? Le dita, forse, verrebbe da dire. Insomma, il dettaglio ironico, però, diciamo, al di là di tutto, non ha oscurato il significato della visita. Negli ultimi mesi William ha intensificato il suo impegno sui temi abitativi e urbanistici legati al Ducato di Cornovaglia. Secondo Reuters, il principe starebbe anche valutando la vendita di circa il 20% dei terreni del Ducato per finanziare nuovi progetti abitativi e ambientali nel Regno Unito. E così, come spesso accade, soprattutto ai reali, anche una visita istituzionale pensata per parlare di sostenibilità e accesso agli alloggi si è trasformata rapidamente in un piccolo caso virale sui social. L'inesistenza è del chiodo al quale sul quale picchiare col martello da parte del principe William.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Dai che fai, Brescia su Radio Italia 1. Allora c'è Jacqueline, luna di Giacomo, che è la figlia, come sappiamo, di Eter Parisi e mamma anche di Enea, ha avuto con Ultimo, il cantautore, affidato ad alcune storie Instagram delle riflessioni in merito al concetto di bellezza diffuso sempre di più sui social. Detesto Instagram perché è pieno di bone, ha scritto, e sento che dovrei pubblicare anch'io foto più aesthetic, il che a volte mi piace pure fare, però la maggior parte delle volte sono una normalissima persona che non ha tempo né voglia di scattare la foto perfetta. Mi sento anche stupida a pensarla questa cosa. E ancora dice: penso agli adolescenti che crescono qui sopra, che paura e che pericolo. Ha ragione, a volte mi sento una buona anch'io, è ok, è bello condividerlo, ma quasi sempre sono un pasticcio che cerca di vivere e far sorridere soprattutto se stessa. So quante ragazze più giovani mi seguono e voglio arrivi l'autenticità e la normalità, siate semplicemente voi stesse, basta così. Jacqueline Luna di Giacomo ha poi ribadito: detesto l'idea di dover abbellire tutto per soddisfare chi poi? Degli sconosciuti? No grazie, I'm here to stay but here to stay real, cioè sono qui per rimanere ma per rimanere reale, bella frase che ho scritto, se ci penso, dice, voglio far sorridere soprattutto me stessa e così mi piace l'idea che le persone intorno a me siano felici, ma ancor di più sto imparando a essere felice io, i sorrisi sono contagiosi, poi si sa, simile smile to a stranger today e pensami se sentirai una sensazione piacevole. Insomma, queste le riflessioni sul concetto di bellezza applicato al mondo dei social da parte di Jacqueline Luna di Giacomo. Noi ci ascoltiamo Ultimo, guarda un po', Romantica.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: su Radio Italia 1. Attenzione, i motori sembrerebbero di nuovo accesi. Top Gun 3 ufficialmente in fase di sviluppo e soprattutto potrà contare ancora una volta sul volto che ha reso leggendaria quella che si appresta a diventare poi una saga. Tom Cruise tornerà infatti a vestire i panni di Pete Maverick Mitchell. L'annuncio è arrivato dal palco del CinemaCon di Las Vegas. La notizia non sorprende del tutto, però, perché dopo l'exploit di Top Gun Maverick uscito nel 2022 era difficile immaginare che Hollywood rinunciasse a uno dei titoli più redditizi degli ultimi anni. Quel film non si limitò a riportare in scena infatti un personaggio iconico, diventò un vero e proprio caso cinematografico, perché in un momento in cui molte sale stavano ancora cercando di recuperare il pubblico perso durante gli anni della pandemia da Covid-19, riuscì a trasformarsi in un fenomeno mondiale, superando il $1.5 miliardi di dollari di incasso. A conquistare gli spettatori fu anche il ritorno di un protagonista rimasto immutato nello spirito. 36 anni dopo il film originale dell'86, Maverick tornava tra i banchi di scuola di volo per preparare una squadra di giovani piloti destinati a una missione quasi impossibile. Tra loro c'era Bradley Rooster Bradshaw, interpretato da Miles Teller, figlio di Goose, amico e compagno d'armi, la cui scomparsa, no, nel primo film aveva segnato profondamente il primo capitolo, un legame emotivo che ha dato ulteriore forza al racconto, alla storia. Sul nuovo film per ora regna il massimo riservo, ovviamente la sceneggiatura sarà affidata ancora a Irene Kruger, già coinvolto nel precedente capitolo, mentre non sono stati annunciati dettagli sulla trama né sul cast che dovrebbe affiancare Tom Cruise. Resta però la sensazione che si voglia proseguire il percorso già avviato con Maverick, valorizzando quindi personaggi della nuova generazione senza rinunciare alla figura centrale del suo pilota più celebre. Il prossimo decollo della saga sarà inevitabilmente anche avrà inevitabilmente un significato particolare. Top Gun Maverick è stato infatti l'ultimo film in cui Val Kilmer ha interpretato Iceman, lo storico rivale, no? Diventato poi amico di Maverick, un momento che ha commosso il pubblico e che oggi assume un valore ancora più forte. Per il resto la rotta è già tracciata, Tom Cruise è pronto a tornare in cabina di pilotaggio e a riportare gli spettatori tra manovre al limite, cieli sconfinati, adrenalina ad alta quota.
1: Radio Italia 1.

0: È la canzone dei mondiali, mondiali di calcio 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. Shakira, Burna Boy insieme con Dai Dai, ironia della sorte, insomma, l'avevamo anche già detto, questa canzone ha due paroline italiane come titolo, ma di Italia neanche l'ombra nei prossimi mondiali. Vabbè, cambiamo pagina, due mesi ancora e poi i nomi di Ilary Blasi e Francesco Totti saranno definitivamente considerati come ex coniugi anche dal punto di vista burocratico, a quasi 4 anni dalla fine della loro seguitissima storia. Lo scorso venerdì i due si sono incontrati davanti al giudice che ha formalmente attuato il tentativo di conciliazione imposto dalla legge. Visto l'esito negativo, sono stati così definiti i termini per il divorzio ormai prossimo. Stando ai tempi previsti dalla legge, dunque a partire da agosto, la conduttrice e l'ex capitano giallorosso torneranno di nuovo nubile e celibe e potrebbero così sposare i rispettivi partner qualora volessero, ovvero Bastian Müller e Noemi Bocchi. Al momento però quella che ha già confermato la sicura intenzione di iniziare un nuovo capitolo sentimentale anche dal punto di vista formale è Ilary Blasi, talmente certa del suo passo da aver già definito location e data. Il matrimonio sarà in una lussuosa villa sul lago di Como, con data certa e wedding scelta. Alessandra Grillo, fa sapere così Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, confermando i preparativi per le nozze di Ilary, innamoratissima dell'imprenditore tedesco al suo fianco da 4 anni. Se ho fatto questa scelta è perché veramente ne vale la pena. Bastian è un valore aggiunto, sto bene, mi fa stare bene, sono felice, è una persona solida che mi dà sicurezza e gioia, ha detto recentemente Ilary. Da parte di Francesco Totti invece non vengono fuori i progetti di nozze con la fidanzata Noemi Bocchi. Le indiscrezioni raccontano solo che non avrebbe preso con entusiasmo le seconde nozze della ex moglie, a differenza della figlia Chanel, che ne sarebbe entusiasta essendosi molto affezionata a Bastian, una simpatia che al contrario non avrebbe per la compagna del padre, con cui i rapporti pare non siano mai stati sereni e così continuano ad essere.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Gemelli diversi tra le dita, e noi siamo arrivati alle 14.55, quindi in chiusura dell'appuntamento di oggi, il primo di questa settimana insieme su Radio Italia 1 con il gossip è servito. Ci fermiamo qui, tra pochissimo però si riparte, sempre in diretta, dopo le news della nostra redazione, spazio a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà fino alle 18 con Socializzando con la Simo. Dalle 18 alle 20 ci sarà anche l'appuntamento con Sergio Merito per Gossip Play. Grazie a tutti per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata, un buon pomeriggio a tutti quanti voi e ci risentiamo domani dalle 13. Ciao ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus eseguiti stamani, 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Summund Flotilla, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi Libia. 10 attivisti poi, tra cui 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato 10 membri della Global Summund accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon lunedì 25 maggio, che caldo! Posso iniziare così oggi questa diretta? Lo volevamo tanto l'estate, finalmente è arrivata, quindi non lamentiamoci, però fa caldo. Io avevo tipo un 39.0 in macchina, bella al sole, però sono arrivata in tempo qui e sarò con voi per le prossime 3 ore di diretta fino alle ore 18, socializzando con la Simo. Anche quest'oggi andrà a curiosare nelle pagine social office dei nostri vipponi, vedremo un po' quello che avranno combinato tra ieri ed oggi nel weekend. Ovviamente ascolteremo e leggeremo i vostri messaggi, il tutto contornato dalla bella musica di Radio Italia 1, in questo caso è la musica international, perché sento un po' in sottofondo, sembrerebbero dei Maroon 5, sembrerebbe la loro Heroin, ed è proprio questo. Iniziamo così alla grande questo lunedì 25 maggio.

0: Loia in tutte le cose terra, le 15:14, sta ascoltando Radio Italia 1 in compagnia della Sima. Allora andiamo a ricordare il numero di WhatsApp per mandare i vostri messaggi audio, i vostri messaggi scritti, per fare le vostre scelte, le vostre richieste, le vostre dediche, per argomentare sulle nostre news. Allora il numero di WhatsApp è il 347 049 3131, ve lo ripeto, 347 049 3131. Già in tanti ci state scrivendo, molti oggi parlano di calcio, ovviamente ieri c'è stato il derby, non vorrei commentare i fatti successi al di fuori dello stadio, neanche all'interno, 2-2, quindi direi che il commento migliore quest'oggi è dire semplicemente il risultato della partita, così ci troviamo un po' tutti d'accordo. Fra poco.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Gianni Morandi con la sua Monghi d'Oro. Allora il 347-049-3131 è lì per i nostri Radio Italia Unici, per far sì che richiedano appunto le loro canzoni, per le loro dediche, per argomentare sulle nostre news. Stanno già arrivando i primi messaggi, grazie, veramente grazie Eleonora per dirci che ci teniamo tanta compagnia. Voglio salutare anche Fabio che ci chiede Runaway di Lady Gaga, ne parliamo tra pochissimo, ma dobbiamo anche parlare ovviamente dei giudici di X Factor. Un po' di tempo fa avevamo lanciato il nome di Irama ed effettivamente è proprio così, ma ne parliamo assolutamente tra pochissimo.

0: Taylor Swift e la sua Up Light, suonata qui su Radio Italia 1. Abbiamo detto prima di Rama, ma l'abbiamo già detto tanto tempo fa che Rama sarebbe stato giudice di X Factor. Infatti abbiamo la conferma, dopo settimane di rumors abbiamo appunto la conferma che Rama prenderà il posto di Achille Lauro. Lo so, siamo tutti tristi perché non c'è il nostro Achille, ma Achille si deve preparare per gli appuntamenti live negli stadi, quindi Rama entrerà nella giuria dei talent di Sky accanto agli altri giudici confermati, che sono Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jack La Furia. Siamo molto molto contenti ovviamente di vedere anche Rama. Le registrazioni dell'audizione inizieranno già i primi di giugno, mentre invece la Mara Venier, che continua a dire ogni anno non la faccio più Domenica In, basta con Domenica In, non ne posso più, basta, adesso voglio godermi mio marito, cosa farà secondo voi? Riprenderà oppure no? Beh, ve lo dico tra poco.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

nuova Kiss. Allora, abbiamo parlato di Rama, abbiamo parlato di X Factor, ma tra poco finirà anche Domenica In, quindi cosa farà Mara Venieri? Sarà pronta a tornare alla guida di Domenica In anche la prossima stagione oppure no? Vabbè, un po' ce lo aspettavamo, perché dopo settimane di riflessioni la conduttrice, guarda caso, ma non l'ha pensato nessuno, ha deciso di accettare la richiesta della Rai e quindi di restare al timone del programma. Ma veramente, notiziona! No dai, siamo contenti per Mara. Diciamo che lei ha scelto di restare però a determinate condizioni, quindi la signora della domenica ha dettato proprio delle condizioni. Tra le novità al vaglio c'è infatti un format un po' più snello con due ore di trasmissione dedicate soprattutto alle grandi interviste, quindi sono il suo punto di forza da sempre. La Veniera ha sempre comunque fatto delle grandi interviste, e tra le ipotesi c'è anche quella di registrare alcuni segmenti del programma, quindi magari vedremo. Però ci sarà nuovamente lei, siamo tutti molto contenti. Che domenica sarebbe senza la zia Mara? Nulla, una domenica che non ha sapore, assolutamente.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Buon vento, Jovanotti Alfa, la canzone più attesa dell'anno, secondo noi, vero? Venerdì è uscita, venerdì la Simo non c'era, quindi non l'abbiamo condivisa insieme, lo facciamo quest'oggi. Potete richiederla al 347-049-3131, veramente un connubio pazzesco. Ci piace, poi molto allegra proprio alla Jovanotti ed Alfa, ovviamente felicissimo di averla cantata con Giova. Tra poco parleremo di Anna Tatangelo, come mai? Beh, ragazzi, il battesimo è della figlia Beatrice, dobbiamo assolutamente parlarne.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi. La tua

Francesca Michelin, featuring Planet Funk, è naturale, aprono loro la seconda ora di diretta in compagnia della Simo, sono in compagnia dei vostri messaggi qui al 347-049-3131, ci state un po' raccontando il bellissimo weekend che avete passato, in tanti siete stati al mare questi due giorni quasi, no, di più che estivi, possiamo dire, oggi poi, no ma non è una lamentela, è una cosa bella, meno male, è arrivata l'estate, siamo contenti, quindi possiamo andare al mare, possiamo svestirci, ci piace l'idea, vero? Tra poco andiamo a parlare di Anna Tatangelo, però io vado a ringraziare, a salutare Ornella che al 347-049-3131, oltre a richiedere l'ultima canzone di Rama, visto che ne abbiamo parlato prima, di Rama sarà giudice di X Factor, ci saluta, ci ringrazia e ci vuole, e dice che le facciamo anche tanta compagnia, quindi la ringraziamo, le facciamo ascoltare Cabana che è il suo ultimo singolo. Ornella sempre con noi, mi raccomando, e a tutti voi ricordo il 347-049-3131.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con la sua romantica, allora romanticissima, la nostra Anna Tatangelo. Anna Tatangelo, mamma bis, ha celebrato il battesimo della figlia Beatrice con una cerimonia riservata ma curata nei minimi dettagli. Ha ovviamente condiviso sui social alcune immagini dell'evento e in poche ore queste immagini hanno conquistato migliaia di commenti e reazioni, tutte assolutamente positive. L'abbiamo vista raggiante accanto a Giacomo Buttaroni e ovviamente ha mostrato nelle storie, nei suoi post, parte di questa festa bellissima con la sua Beatrice, nata lo scorso 3 gennaio, quindi palloncini, fiocchi decorativi, orsacchiotti, composizioni bellissime floreali, la location, una location romana che è stata trasformata proprio in uno spazio molto fiabesco. E allora congratulazioni ovviamente a papà e mamma e alla bellissima Beatrice, bella bella bella bella come la mamma.
1: Radio Italia 1.

Rudimental e Jeff Klein con Back to Me, suonata su Radio Italia 1 alle 16.33 in compagnia della Simo fino alle ore 18, socializzando con la Simo. Allora, quest'oggi c'è un po' di polemica sui social, tra un poco andrò a spiegarvi perché, come sempre, il social attira e porta la polemica. Però prima abbiamo ascoltato un singolo di Ultimo, Romantica, e i nostri sul web, diciamo, anche un po' i leoni da tastiera, dicono che sia un plagio. A quale canzone potrebbe assomigliare? Beh, tra poco ne parliamo e cominciate a pensarci.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.
2: Siamo ritornati lui.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Rosana Mazzotti e Max Pezzali come nei film, e Rosana Mazzotti e Max Pezzali che a giugno vedremo in concerto live all'Allianz Stadium. Siete in tanti a dirci che avete già comprato i biglietti non solo per loro ma anche per Ligabue, perché arriverà anche Liga, arriverà Tiziano Ferro. Vi ricordo che il concerto dei Modà è spostato lì in Alpi Arena, ma sempre la solita data, quindi valgono gli stessi biglietti, non preoccupatevi. L'importante è che si vada a sostenere Checco e la band, che comunque Checco ci ha messo la faccia, vi ricordate, l'abbiamo detto la scorsa settimana, ha proprio detto lo stadio non riusciremo a riempirlo e quindi abbiamo cambiato location, ma ci saremo in tanti ad applaudire ovviamente i Modà. Ascoltiamo un promo che ci interessa, regia, sì, ringraziando veramente tutti i nostri Radio Italia Unici per l'affetto che ci danno ogni giorno.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter, campione d'Italia, e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
6: L'allenatore gira vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
7: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
6: Però un po' se ne rende già conto e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
7: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dico uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
6: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto.
5: Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera in rimonta l'ungherese Fucovic 3-1. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1. Brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen. In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20 Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. È tutto dallo sport.

Boulevard, Selena Gomez e Benny Blanco per aprire la terza ora di diretta in compagnia della Simo, grazie ai nostri radiotele unici che stanno scrivendo al 347 049 3131. E allora, ultimo ed Emma Marrone, è polemica, ne stavamo parlando giusto prima, ne andiamo a vedere il perché. Ovviamente che pare che la canzone per i leoni da tastiera sul web, che la canzone di Ultimo, Romantica, sia un plagio di una canzone di Emma, quale L'amore non mi basta. Così i fans di Emma si sono ovviamente scatenati a scrivere contro Ultimo, in particolare su X e TikTok i fans di Emma si sono appunto scagliati contro Ultimo, accusandolo di aver copiato la melodia dell'Amore non mi basta, uno dei più brani più famosi della cantante salentina, che tra l'altro adesso ha tradotto anche in spagnolo e ci piace veramente tantissimo. Allora, noi prima abbiamo ascoltato appunto Romantica di Ultimo, adesso vi facciamo ascoltare L'amore non mi basta di Emma. Metteteli voi a confronto, vedete se c'è un plagio, se secondo voi si assomigliano veramente oppure no. Secondo noi no, però vogliamo avere ovviamente un vostro parere qui su Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Radio Italia 1. Quando

Giorgiana con la sua canzone estiva. Allora io voglio ringraziare il nostro Albi che al 347-049-3132 ci dice: sono in fase di Paul McCartney, sta per arrivare il nuovo disco. Io non sono ancora andata a vedere quanti anni ha Paul McCartney, ma ne ha sicuramente tantini, e ci piace quando comunque i nostri artistoni, nonostante abbiano avuto un successo pazzesco, una discografia pazzesca, siano diventate veramente delle icone musicali, abbiano ancora voglia di fare musica. E quindi da questa cosa bella è che 6 anni dopo il suo album nasce un altro album tra rock e groove, ed è bellissimo perché insomma ci fa veramente piacere che abbia ancora voglia di salire sul palco. 84, ovvero per perfetto, la regia mi ha mandato gli anni del Paul McCartney. Alla vigilia del suo 84esimo compleanno, che celebrerà proprio il 18 di giugno, Paul McCartney cosa fa? Esce con un disco nuovo. Beh, bellissimo, noi siamo felicissimi, quindi grazie ai nostri Radio Italia 11 che ci danno sempre delle chicche di informazione. Ormai l'hanno imparato che al 347-049-3131 si possono mandare link di news curiose, verifichiamo che non siano delle fake, ne parliamo insieme, questa non è una fake, quindi grazie Albi per avercelo mandato.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai sarà la nostra colonna sonora dei mondiali di calcio, anche se l'Italia non ci sarà, ma noi seguiremo lo stesso. Tra pochissimo, dopo la nostra viabilità, andremo a aprire il collegamento con Stoccolma, un super giovane artista piemontese che ha scritto già delle belle canzoni, che ancora le scriverà, quindi vogliamo dare assolutamente spazio anche a tutti i ragazzi che hanno qualcosa da dire. Tra poco sarà con noi in diretta telefonica, fra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e Casella in direzione Aosta. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova Volpi Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Prodosabettola e Masone in direzione Genova. Infine, per il solo traffico intenso, si viaggia incolonnati al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Sì, e la sua Carry the Way ci porta dritti dritti al nostro ospite. L'abbiamo già annunciato prima, noi siamo molto contenti di ospitare i giovani che ci portano dei bei testi e delle belle canzoni, così come ha fatto lui. Apriamo il collegamento con Stoccolma. Ciao carissimo!
1: Ciao Simo, grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti i Radio Italia 11.
0: Grande, grazie a te. Come stai? Sei in forma?
1: Sì, benissimo.
0: Ce lo siamo raccontati nel fuori onda, non lo diciamo, ma oggi noi stiamo bene, chissà come mai, vero?
1: Sì. Ogni riferimento è puramente casuale.
0: Puramente casuale, c'è stata una partita ieri, insomma, puntini, non facciamoci delle inimicizie, parliamo di musica, che è meglio, che dici, Stoccolma?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Senti carissima, allora tu sei super giovane, inizi a fare il tuo rap, la musica che più ti piace, che più senti nel cuore nel 2008, no? Cos'è che ti ha fatto nascere questa voglia di fare rap, di fare musica?
1: Ma diciamo che tutto è nato un po' per gioco con mio cugino, che
0: cosa combinavate?
1: Non so, ci siamo messi là per gioco, ci ispiravamo alla musica che c'era un tempo, quindi Club Dogo, Atipici.
0: Ah, che belli Atipici. Sai che ho cantato con tutti e due loro, te l'avevo detta cosa, cioè, te l'ho corista di tutti e due,
1: bellissimo.
0: Quindi non posso che sposare ovviamente quello che hai detto.
1: Bellissimo, sì, era proprio, diciamo, il nostro approccio alla musica è nato da lì.
0: Certo.
1: Poi gira di gira, diciamo che, non so, l'ho sentita un po' più mia questa cosa di provare a creare, a comporre, a scrivere qualcosa, ovviamente mai inventando nulla, ma sempre per vissuto, ecco.
0: Ok, era un'esigenza quella dello scrivere,
1: sì,
0: no? La tua parte.
1: Ok.
0: E quindi però diciamo che, perché poi vogliamo anche far capire, no, tante persone che sono all'ascolto, un rapper cosa fa? Incomincia a scrivere tanti testi, no? E poi però va a bussare alle varie studi di registrazione, insomma, fa un po' di collaborazioni, no? Perché sennò da solo queste rime dove le mettiamo? Se non ci fosse un
1: team,
0: da solo
1: qualcuno, non è impossibile, a meno che uno non si autoproduca.
0: esatto. E quindi tu hai incominciato a fare le prime collaborazioni, avere i primi collaboratori, no? I primi aiuti, diciamo così, no?
1: Sì, con la musica, diciamo che inizialmente non si fa, quindi non fatelo a casa, prendevo le basi da YouTube conoscendo persone del mestiere, ho iniziato a farmi fare le basi, ecco.
0: Esatto, quella era una cosa importante. Quindi ti sei più ispirato a che tipo di rap? Perché poi ci sono varie scuole, no? Varie, diciamo, c'è la costa di qua, il West Coast. Cosa ti sei ispirato di più?
1: Ma allora diciamo che i big rimangono quelli sia della East che della West in America, quindi sia Notorious Big che Tupac, però più che altro, non so, in Italia all'epoca era molto di tendenza ascoltare, soprattutto tra noi più che giovani, quindi ragazzini, proprio adolescenti, non so, era come se raccontassero un po' quello che noi vivevamo in quel momento lì, senza, cioè come se un po' ci leggessero dentro. Allora diciamo che più che Club Dogo, Marrakesh, diciamo che in Italia ce n'erano molti, ma pochi riuscivano a trasmettere veramente quello
0: verissimo.
1: Che, diciamo, avevo bisogno io, ecco. Quindi mi sono ispirato un pochettino a loro, anche se irraggiungibili, perché sono veramente dei big,
0: veramente,
1: cioè sono
0: tanti,
1: fortissimi.
0: Vabbè, noi quello che auguriamo a te, ovviamente, no? Hai tutte le carte in regola per farlo. E so che avete provato anche, avete fatto varie selezioni, vari concorsi, no? Per riuscire a portare appunto la tua musica in giro, per farti ascoltare.
1: Sì, allora nel 2021 abbiamo provato, però come autore, quindi non come cantante.
0: Io
1: ho scritto il testo.
0: Hai scritto.
1: Con l'Aria Sa di Te di Blackwood abbiamo provato la selezione per Sanremo Giovani, che è un traguardo, secondo me era un buon traguardo per me all'epoca. Solo che ovviamente poi con tutte le domande, le candidature, quello che c'è a Sanremo Giovani, non ci siamo riusciti a qualificarci nelle serate, ecco, nelle selezioni vere e proprie.
0: Però ci hai riprovato, guarda, adesso ne scrivo un'altra cosa e scrivo per qualcun altro, e però è andata un po' meglio, no?
1: Sì, è andata un po' meglio, diciamo che Russian Roulette, che ho scritto per Franco, è entrata in classifica radio nella top urban.
0: Bene.
1: E siamo scesi fino alla 39esima posizione, che da nessuno, a 39 posizioni, il primo era i King, quindi Marrakesh per me era già un qualcosa di incredibile.
0: Alla grande. Ma il tuo percorso continua, perché poi dalla 39esima posizione in realtà arriviamo alla decima con un'altra canzone.
1: sì,
0: è fantastico, che bello,
1: un
0: dai,
1: un pezzo latin, quindi un po' reggaeton, ecco, dove sempre io ho scritto il testo, ma interpretato sempre da Franco e Martina, è prodotto da Pachi, che tra l'altro saluto tutti e tre.
0: Certo.
1: Siamo riusciti a salire fino alla decima, a scendere fino alla decima posizione.
0: Che bello.
1: E la classifica Latin ne ha 20 solo di brani, quindi è una top 20.
0: Una top 20.
1: E noi
0: siamo
1: arrivati
0: metà.
1: Fino a 10.
0: Bene. Quindi poi a un certo punto hai detto: ok, va bene, scrivo per gli altri, però magari posso scrivere anche qualcosa per me, no? Posso anche suonarmela e cantarmela, come si dice, no?
1: Sì,
0: e scriverla.
1: Sì.
0: E cosa è successo a un certo punto? Hai maturato l'idea di fare un progetto tuo?
1: Sì, ho maturato l'idea di fare un progetto mio, prima con Comete. E poi successivamente con Belli da Matti, che secondo me è il progetto che, diciamo, più, non so che non si può dire, però
0: no,
1: più
0: dillo.
1: Ben riuscito, ecco,
0: dillo,
1: più
0: dillo.
1: Ben riuscito,
0: è
1: perché
0: una cosa che senti tua proprio,
1: sì, la sento proprio mia, sia dalla stesura del testo che dalla musica, che dalla tipologia proprio di progetto, quindi anche il fatto di aver girato il visual video,
0: ecco,
1: allo Stadio Olimpico.
0: Un po', dove l'hai girato?
1: Allo Stadio Olimpico del Toro in curva maratona.
0: Bello, che bello. Ma come ti è nata l'idea di scrivere Belli da Matti? Racconta un po' a chi non, ancora non l'ha ascoltata. Sai che è in rotazione qui su Rai Italia 1 e la potete anche richiedere. Io lo dico sempre al 347-049-3131, il brano di Stoccolma. Ma di cosa parla il testo Belli da Matti?
1: Allora, l'idea di scrivere Belli da Matti è nata un po' per esigenza personale, quindi dedicare un brano alla mia metà.
0: Che bello!
1: Che saluto, tra l'altro.
0: Ciao, salutiamola. Come si chiama?
1: Giorgia.
0: Ciao Giorgia, sei in ascolto, vero?
1: Sì, penso
0: okay,
1: di sì.
0: Ok, la salutiamo. Perfetto.
1: È un po' perché, non so, avevo l'esigenza di mandare l'ennesimo messaggio, diciamo, d'amore in questo,
0: che bello,
1: non so, senza togliendo nulla a nessuno, sono tutti bravi, tutti forti, però in questo mondo musicale, ecco.
0: Beh, l'amore vince sempre, quindi ci sta,
1: diciamola okay. Così, quindi lanciare un messaggio d'amore, raccontare una notte di follia, ma quella follia positiva, quindi nel rispetto e nella spensieratezza che una coppia ai giorni d'oggi di qualsiasi età cioè, merita di avere, perché meritiamo tutti la spensieratezza e la follia, ma quella bella.
0: Vedi, siamo Giorgia, ti sei scelta un bravissimo ragazzo vicino a te, puoi stare tranquilla. Grande, la bella storia, quindi.
1: Sì, e poi diciamo che questo brano qui, per crearlo e produrlo, la musica, che tra l'altro anche lui saluto e ringrazio, si chiama il produttore Giampiero Jesus Leon Palma, che è un produttore di Milano.
0: Ha creduto in questa canzone, ha creduto in quello che hai scritto, in quello che volevi dire?
1: Sì, ha creduto in questa canzone e ha girato intorno con le chitarre, i vari strumenti.
0: Bello.
1: E poi è nata quello che sentiamo oggi, ecco.
0: È nata Belli da Matti. Mi dicevi prima del video, perché hai voluto girarlo allo stadio?
1: Ma perché nel ritornello faccio un riferimento al dico e voglio urlarti che ti amo come un coro allo stadio.
0: Eccolo.
1: Quindi
0: lì.
1: quella follia diciamo che hanno gli ultra, i tifosi, quando credono nella squadra, ecco, io ho preso questa metafora nel credere nell'amore, quindi tifare per la persona che ho a fianco.
0: Ma che bello, ci piace tanto Stoccolma, vero regia? Lo so, ci piace la canzone, ci piace lui, quindi grande. Senti, allora cosa bolle in pentola? Progetti futuri? Raccontaci un po'.
1: Allora, progetti futuri, cioè, stiamo lavorando, mi sto appoggiando a questo giro qua, a una band.
0: Sì, bene, quindi live, qualcosa
1: proprio
0: di
1: una
0: live.
1: Band, un qualcosa di... proprio musica a tutti gli effetti. Ma c'è un altro pezzo sempre d'amore, sempre con uno storytelling tutto d'amore, quindi incentrato tutto nell'amore che si prova per un'altra persona. E spero di farlo uscire il più presto possibile, anche perché non vedo l'ora di
0: singolo, vogliamo un altro singolo. Quindi stai lavorando a questo, poi magari qualche live, anche perché non è male avere il contatto poi con il tuo pubblico, no? Poter esprimersi live è bello, no?
1: Senz'altro, sì. Diciamo che ti fa sentire un po' più intima la cosa, cioè senti veramente che la musica è tua e tutto.
0: Poi sono due emozioni diverse, perché è bello registrare in studio, perché è bellissima quella parte lì per gli artisti, è meravigliosa, però poi salire su un palco e vedere proprio come reagisce la gente a un tuo brano è emozionante.
1: Sì, sentirla cantare sicuramente fa il suo effetto.
0: Grande. Fa allora, quando arriverà il prossimo singolo, ovviamente tu sarai qui a proporcelo, però live la prossima volta, verrai proprio qui dal vivo sulla Italia 1, va bene?
1: Ok, va benissimo. Grazie.
0: Perfetto.
1: Allora.
0: Perfetto. Allora, vuoi annunciare tu la tua bellida mattica a Stoccolma? Vuoi diventare anche speaker radiofonico per un giorno?
1: Va bene.
0: Vai,
1: va
0: lanciala.
1: Bene. Allora, adesso su Radio Italia 1, Stoccolma con Bellida Matti.
0: Fantastico. Grazie, ti aspettiamo per il prossimo singolo, ok?
1: Va bene,
0: ce
1: va
0: l'ascoltiamo.
1: Bene.
0: Ciao Stoccolma, grazie a te. Ciao,
1: ciao, ciao, Timo, ciao, ciao a
0: grazie
1: tutti,
0: a te, ciao.

0: c'è ancora del via.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Buon vento, la canzone nuova di Jovanotte e Alfa. Qual buon vento porta qui?
1: Non so se ci fosse un po' di venticello.
0: Mamma,
1: Simona,
0: che caldo. Ciao Sergio.
1: Ciao.
0: Mi hai portato l'estate.
1: Ci siamo lasciati che avevamo il giubbottino addosso e guai a toglierselo.
0: Allora, ci siamo lasciati giovedì. Sì, che mi prendevi in giro perché avevo freddo.
1: No,
0: sembravo...
1: ti ho lasciato con la sciarpa e ho detto,
0: esatto.
1: Simona, forse
0: dai,
1: sei un po' esagerata.
0: Adesso,
1: ma guarda
0: qua,
1: che
0: infradito canotte. Hai visto?
1: Ci troviamo oggi che siamo in infradito, in t-shirt e già è troppo.
0: E lo dicono tutti, oggi si sono un po' lamentati del caldo, però dai, che bello, possiamo anche dirlo?
1: Sì.
0: No, un po' troppo.
1: Che bello, ma siamo, ti ricordo, il 25 maggio.
0: Tu dici che adesso durerà tipo fino a settembre, non
1: sì,
0: mollerà mai il giorno?
1: Ormai...
0: No, ti prego.
1: Ma oggi niente.
0: Ah, oggi è solo
1: si
0: l'inizio.
1: Si parla di 58 gradi venerdì.
0: All'ombra.
1: Vabbè, dai. Fai, no, è il primo caldo che
0: primo
1: mi fa
0: caldo ti fa anche sta parlare,
1: dare
0: i numeri.
1: Fare? Sono qui perché, ricordami...
0: Ma avresti una diretta dalle
1: 20?
0: 18 alle 20? Sì, se te la senti, se
1: no
0: guarda,
1: no,
0: possiamo
1: me la
0: anche
1: sento,
0: mandare...
1: perché qua c'è un fresco incredibile.
0: Si sta bene,
1: posso fare fino alle 21?
0: Ma se vuoi sì, guarda, c'è tutto okay. A tua disposizione.
1: Ok, grazie.
0: È vero, dobbiamo dire che siamo fortunati, siamo al freschetto,
1: dai,
0: eh?
1: Che il caldo ti aspetta,
0: però
1: vai,
0: devo
1: vai,
0: salire,
1: vai,
0: esatto,
1: scappa.
0: Questo, grazie Sergio,
1: a domani Simo.
0: Grazie a te, buona
1: ciao.
0: Diretta,
1: grazie,
0: ciao
1: mille,
0: Sergio,
1: ciao.
0: Grazie, allora noi ci riascoltiamo domani dalle 15 alle 18, vi auguro uno splendido lunedì sera e come vi saluta sempre la Simo, have a nice day baby, ciao ciao, a domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con Exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Buonasera, buona settimana con Sergio Melito. 18 e 8 minuti, cos'è il 25 luglio, il 25 agosto, no, il 25 maggio, no, perché sai com'è che ci

0: Massime di 36 gradi già mercoledì 27 maggio, quindi dopodomani, per cui insomma sarà una bella settimana di quelle infuocate. Molto bene, anzi dipende, per alcuni è viva, per altri un po' meno. Staremo insieme fino alle 20 come sempre su Radio Italia 1. 347 049 3131, si parte?
1: Radio Italia 1.

Fake Away, Bob Sinclair e Chiazza su Radio Italia 1. Allora parliamo in apertura, vediamo un po' di nuovo rinvio ai Murazzi, Battelli sul Po, soltanto dal 2027, Accipicchia, Poffarbacco. Lavori prorogati, ancora un rinvio per il cosiddetto River Center dei Murazzi e per il conseguente ritorno della navigazione turistica sul Po. Quindi c'è un nuovo slittamento del cronoprogramma, il cantiere proseguirà almeno fino alla fine di giugno prossimo, mentre il ritorno dei Battelli viene ormai fissato direttamente alla primavera 2027, un ritardo di circa un anno e mezzo rispetto alle prime previsioni che parlavano addirittura della conclusione dei lavori entro luglio 2025. Sì, vabbè. Quindi tutto rimandato alla primavera 2027, bisogna portare pazienza per rivedere Valentino e Valentina navigare sulle placide acque del Po. Ma noi di pazienza ne abbiamo e voi ne avete, cari Radio Italia Unici?

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Milano brucia e ancora non lo sai.

Delta V, abbiamo ripescato regole a Milano, 18 e 19 minuti, Radio Italia 1, ancora buon lunedì sera. Un'altra notizia al volo che voglio regalarvi è questa: a giugno Torino diventerà, sappiatelo, la capitale europea del calcio femminile. In campo ci saranno squadre internazionali tra inclusione, giovani e progetto Erasmus Plus, che unisce scuola e sport, quindi due giorni di calcio all'insegna dell'inclusione, quando il 27 e il 28 giugno presso gli impianti del CITE Torino e del Borgo Vittoria, che ospiteranno questo torneo internazionale femminile, tutto al femminile, un'iniziativa che mette insieme sport, scuola e parità di genere. 27 e 28 giugno prossimi.

0: Lei è Sara Toscano con Atlantide, l'abbiamo ascoltata su Radio Italia 1 quando sono le 18 e 27 minuti primi e adesso noi andiamo ad ascoltare un'altra canzone molto bella, ma almeno insomma a me acchiappa molto, è uscita non da molto, è il ritorno sulle scene dei Duran Duran, li ascoltiamo su Radio Italia 1 alle 18 e 27 minuti, poi arriveranno come sempre puntuali gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità, scopriremo cosa succede su queste strade infuocate della nostra regione, ma intanto dicevamo canzone carina carina, Duran Duran con Free to Love.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione nord. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26, Genova Volte il Gravellone Atoce, tra l'innesto con la diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione Genova. Infine, per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E allora, i Subsonica, il tempo in me, nella serata di Radio Italia 1 con Sergio Melito, come sempre fino alle 20. Ricordo il numero WhatsApp, se volete mandare un messaggio, se volete dirmi già sto patendo il caldo, oppure no, è una mano santa, non vedevo l'ora, eccetera, eccetera. Ditemi un po' le vostre sensazioni, le vostre impressioni, il vostro stato d'animo, siete in coda, in macchina e state patendo caldo come se non ci fosse un domani, oppure non vi pesa affatto, insomma sono curioso. 347-049-3131, ok? Dopo circa un anno dalla sua temporanea chiusura, sappiate, a conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria, l'ossario militare presso la chiesa della Gran Madre di Dio ha nuovamente aperto i suoi battenti alla città di Torino e al pubblico. Quindi una riapertura resa possibile da un congiunto impegno di varie situazioni. E per celebrare la circostanza, venerdì 5 giugno, con inizio alle 10, avrà luogo una santa messa nella chiesa della Gran Madre di Dio, organizzata da AssoArma Torino e dalle associazioni che ne fanno parte. Va bene? Una simbolica celebrazione alla quale parteciperanno anche rappresentati dalle istituzioni nazionali e locali, oltre che occasione di ringraziamento verso gli organismi che hanno contribuito alla riapertura al pubblico dell'ossario, vuole anche essere un momento di raccoglimento spirituale e di solenne rispetto verso coloro che hanno sacrificato la vita per la patria. Ricordiamo che sono custoditi i resti di 3.851 caduti della Prima Guerra Mondiale, provenienti in gran parte dal Piemonte. Quindi alla chiesa della Gran Madre, dopo un anno di lavori, riapre l'ossario militare da fine maggio e venerdì 5 giugno alle ore 10, per celebrare la circostanza, avrà luogo questa santa messa proprio nella chiesa della Gran Madre di Dio.
1: Radio Italia 1.

0: lui è ultimo con Acquario, naturalmente, su Radio Italia 1. Ma allora, sta prendendo forma un po' quello che succederà davanti all'ex Porta Susa di Torino, un nuovo parcheggio interrato che verrà realizzato e che sta trasformando in qualche modo l'ex scalo ferroviario in un albergo a 5 stelle della catena Marriott. La novità è emersa durante la discussione di un'interpellanza del cittadino dedicata proprio alla sicurezza dei pedoni e ciclisti nell'attraversamento di Piazza Statuto. Lavori di realizzazione dell'hotel che sono iniziati praticamente alla fine del marzo 2026, ok? Molto bene. Torniamo alla musica con Lewis Capaldi. Andiamo con Lewis Capaldi e questa bella canzone intitolata The Day That I Die.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, Luis Capaldi, The Day That I Die su Radio Italia 1, molto bene, dicevamo, quindi lavori iniziati fino a marzo 2026 con l'obiettivo di dare una nuova vita all'edificio in disuso, pensate un po' già dal 2013, L'albergo, ricordiamo, davanti all'ex Porta Susa di Torino, sarà realizzato con materiali sostenibili e moduli prefabbricati in legno, un ristorante a doppia altezza, una terrazza che affaccerà su piazza 18 dicembre, conference e meeting room, oltre ad un lounge bar. La struttura della catena Marriott si chiamerà Scalo 1856, una data che ricorda la nascita dello storico immobile. L'edificio avrà 7 piani, 203 camere. L'obiettivo ambizioso è completare i lavori nell'arco di 2 anni e arrivare all'apertura all'inizio del 2028. E a completare l'intervento, ovviamente, piazza 18 dicembre sarà attrezzata con spazi verdi e panchine. Al di sotto ci sarà un parcheggio interrato che, secondo il progetto, si estenderà fino a Piazza Statuto, dove ci saranno una delle uscite per le macchine e le griglie di aereazione.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Vabbè, dai, una Lady Gaga con Doci e Runaway ci sta, eh? Siamo quasi in chiusura di prima ora insieme su Radio Italia 1. Però due canzoncine italiane, una dietro l'altra, me le voglio barra ve le voglio regalare. La prima, Clara e San Giovanni insieme con Le ragazze, e a seguire un pezzo del passato del grande Vasco Rossi. Andremo a riascoltare T'immagini su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:03.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra. Centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centrosinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi.
0: L'economia.
4: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2020. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a $90,9 al barile, analogo il calo del Brent che arretra a $97,7 al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

anni, un vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell, mentre la Ferrari in Canada ha rialzato la testa. Comunque, per tornare a bomba proprio su di lui, su Kimi Antonelli, insomma, 131 punti contro gli 88 del primo inseguitore, appunto, che è George Russell. Gli altri viaggiano abbondantemente staccati, ma anche 4 vittorie a soli 19 anni, quando gli altri di solito sono freschi di patente, mentre lui è in testa al mondiale di Formula 1. Basterebbe già solo questo per parlare di un fenomeno, ma il vero segreto di Andrea Kimi Antonelli è in effetti il contrario, cioè lui si considera assolutamente normale, ma soprattutto vuole che lo facciano anche gli altri, a cominciare dal suo team. Lui vuole essere trattato come un ragazzo di 19 anni qualunque, e per primo non si monta la testa. I tifosi italiani lo stanno scoprendo, lotta dopo lotta, gara dopo gara, è un personaggio davvero unico. E qualche errore naturalmente, perché 19 anni sono sempre 19 anni, però tanta determinazione e tanta, soprattutto, tanto buon senso, ecco, potremmo dire così, e tanto buon senso e ragionamenti che neanche un ultra trentenne potrebbe fare, una maturità già davvero consolidata del resto per guidare un mondiale di Formula 1, che non è proprio un mondiale qualsiasi, bisogna avere i piedi saldamente ancorati per terra. Quindi, a prescindere da come proseguirà il campionato, augurandogli naturalmente tutto il bene possibile, che questa classifica possa consolidarsi ancora di più, ma anche nel caso sporadico, putta caso, che per qualche motivo, qualche visto dovesse arrivare, insomma, 19 anni, quello che ha già raggiunto Kimi Antonelli, pochi altri riuscirebbero a raggiungerlo. Quindi complimentoni per lo sportivo, complimentoni soprattutto per la persona, per il tipo di persona che è. Torniamo alla musica. Su Radio Italia 1 abbiamo nell'ordine Benson Boone, e a seguire avremo anche Fra Quintale con la sua Aranciata.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Efra Quintale con Aranciata, 19:20 minuti, Radio Italia 1, Sergio Benito con voi, buona serata a tutti. Andiamo all'estero. Dopo il ritorno dei bagnanti nella Senna a Parigi, anche Londra adesso apre le porte al Tamigi. Infatti, già da questo mese di maggio e fino a settembre sarà possibile farci il bagno gratuitamente grazie al primo sito ufficiale di balneazione sul celebre fiume londinese, un traguardo arrivato dopo 6 anni di lavoro e campagne per il miglioramento della qualità delle acque, ma il caso britannico non è isolato. Da Parigi, come dicevamo, con la Senna, Copenaghen o Zurigo, passando per Vienna e Berlino, le città stanno trasformando i corsi d'acqua in nuovi spazi pubblici. E per Londra è stata una vera e propria svolta. Il Tamigi, storico simbolo della capitale britannica, è stato a lungo considerato uno dei fiumi più contaminati d'Europa. Negli anni 50 era biologicamente morto, soffocato dagli scarichi industriali e fognari. Oggi la situazione è completamente diversa grazie a decenni di bonifiche ambientali, monitoraggi, investimenti nelle infrastrutture idriche. Il fiume è tornato al centro della vita urbana. Negli ultimi mesi Londra ha accelerato infatti il progetto di apertura di aree dedicate al nuoto e anche alle attività acquatiche. Trasportando il tutto nella nostra città, pensate come sarebbe bello se prima o poi, con opere non da poco certo, anche il Po ritornasse ad essere balneabile, eh? Non sarebbe male. Abbiamo il fiume più lungo d'Italia, mannaggia. Hai visto mai? Prima Parigi, poi Londra, poi Copenaghen, altre capitali. Prima o poi arriverà anche la volta di Torino, ne sono sicuro.
1: Radio Italia 1.

Beh, diciamo che anche all'estero le ondate di caldo in questi giorni non mancano, In Francia addirittura allerta gialla in 18 dipartimenti, quindi non siamo gli unici a godere di temperature al di sopra nettamente della media. Anche in Francia ricevamo un episodio di caldo precoce e significativo, e tra i dipartimenti che dovrebbero essere più colpiti dal calore solare c'è anche l'Île-de-France e dunque la capitale Parigi. Praticamente anche lì oltre 30 gradi quasi ovunque. Dunque andiamo ad ascoltarci adesso un Ligabue dannata con Vivo Morto X, poi arriveranno puntualmente gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità e poi l'ultima mezz'ora insieme.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione nord. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Con Parlami d'amore, sono le 19:38 minuti primi. Un po' di gossip, va bene, lo sapete che è in vendita la villa di Diego Abatantuono in Toscana, nella Lucchesia, vale quasi 2 milioni, sappiatelo. L'ufficialità della vendita è in rete, per oltre 20 anni è stato uno dei rifugi più discreti e anche meno raccontati della vita di Diego Abatantuono. Oggi questa villa immersa nelle colline lucchesi è, come dicevamo, ufficialmente sul mercato. Secondo quanto riportato da diverse testate locali e nazionali, l'attore avrebbe deciso di mettere in vendita la storica residenza di Mutigliano, a pochi chilometri da Lucca, con una richiesta di circa 1,9 milioni di euro. E la proprietà è conosciuta in zona con il soprannome ironico di La Porcilaia. Nasce dal recupero di un vecchio edificio rurale toscano che Abatantuono aveva acquistato anni fa per trasformarlo in una residenza di pregio. Si sviluppa su circa 400 metri quadrati, su 2 livelli, 5 camere, grandi ambienti, open space, palestra, bagno turco, torretta panoramica, piscina sfioro da 18 metri, giardino recintato e circa 10.000 metri quadrati di terreno con ulivi. Insomma, è una classica immagine di Toscana privata e appartata, lontana dal turismo più affollato, molto più vicina ad una sorta di idea di buon ritiro che negli anni ha attirato artisti, imprenditori e personaggi del cinema. E adesso è in vendita, se siete interessati, circa 1,9 milioni di euro.
1: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1. Non

0: E allora, sono le 19:53 minuti, dobbiamo fare i complimenti a Matteo Berrettini, parliamo del Roland Garros, buona la prima sulla terra rossa di Parigi, sia per Matteo Berrettini vittorioso in 4-7 sull'ungherese Fuksovics, sia per Jasmine Paolini che all'esordio ha regolato in due parziali l'Ucraina Diana Yastremska. E, bene, speriamo, incrociamo le dita, e domani, se non sbaglio e se non vado errato, toccherà anche a Jannik Sinner la sua prima qui al Roland Garros. Staremo a vedere, incrociamo le dita, insomma, per adesso Berrettini avanza al secondo turno, buona la prima anche per Jasmine Paolini. 19:54 minuti, adesso andiamo indietro di qualche anno, andiamo a riascoltare Jamiroquai con Deeper Underground.
1: Radio Italia 1.

0: Era il 1998, i Jamiroquai con Deeper Underground. 3:20, siamo arrivati al momento dei saluti per questo lunedì 25 maggio. Appuntamento su Radio Italia 1 con Sergio Marito, rinnovato per domani, martedì, come sempre dalle 18 alle 20. Buon proseguimento d'ascolto di serata, un abbraccio, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
3: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
2: Potrebbe trattarsi di malaria e non di Ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Calcio: dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
4: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque oltre a ripartire dall'Europa League dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

tu farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale.

0: Vocale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 45.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 23:01.
1: Radio Italia 1.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233

0: 3340-233-1359. Ripeto, 3400-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Radio Italia 1.
2: Come si fa a sopravvivere?

0: mare cristallino è storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui